0: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
1: Bentrovati all'ascolto. Il maltempo ha colpito nella notte diverse zone della Dalmazia con piogge intense, grandine e forti temporali. I fulmini hanno provocato numerosi incendi.
0: La situazione più critica si è registrata sull'isola di Ciovo-Bua, nella zona di Okrug Gornji, dove le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni. Altri roghi sono divampati nei pressi di Sabbioncello e sull'isola di Meleda, tutti innescati dai violenti temporali. Intanto nuovo record per la temperatura superficiale degli oceani. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno la media globale ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti primati del 2023 e del 2024.
1: Gli esperti attribuiscono il fenomeno alle temperature elevate degli oceani e al ritorno del Niño. Mari sempre più caldi aumentano il rischio di eventi estremi come tempeste violente, piogge intense e alluvioni, e potrebbero favorire nuovi record di temperatura nei prossimi mesi. Da oggi entra ufficialmente in vigore il nuovo contributo doganale introdotto dall'Unione Europea sulle spedizioni di basso valore provenienti da paesi extra UE. La misura prevede un importo fisso di 3 euro e punta a ridurre il vantaggio competitivo delle piattaforme di e-commerce come Temu e AliExpress, che negli ultimi anni hanno conquistato milioni di consumatori grazie ai prezzi molto bassi e all'esenzione dai dazi per i piccoli pacchi.
0: Il contributo non sarà applicato all'intera spedizione, ma a ciascuna diversa categoria merceologica contenuta nel pacco. In pratica, per una spedizione contenente soltanto magliette si pagherà un unico contributo di 3 euro. Se invece il pacco contiene una maglietta, un paio di scarpe e un giocattolo, saranno applicati 3 contributi distinti, per un totale di 9 euro. A questi importi si aggiunge l'IVA. La nuova misura resterà in vigore almeno fino al 1 luglio 2028.
1: In ambito locale,
0: controlli rafforzati della polizia stradale a Pola per aumentare la sicurezza sulle strade. Fino alle 12.30 gli agenti intensificheranno le verifiche contro l'uso del telefono cellulare durante la guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
1: Dall'inizio dell'anno nel territorio cittadino sono già state accertate 7.749 violazioni del codice della strada. Oltre 1.000 riguardano il mancato uso delle cinture, mentre 690 sono legate all'impiego del cellulare al volante. Con lo spettacolo Luce nelle tenebre della compagnia teatrale ceca Tante Horse, in programma questa sera al Teatro Popolare Istriano di Pola, si apre ufficialmente la 32esima edizione del Festival Internazionale del Teatro Alternativo PUF.
0: Il programma proseguirà alle 22 nel tunnel Zero Strasse con lo spettacolo Anno Domini 2026. Il festival si concluderà il 5 luglio. Il calendario completo degli spettacoli, delle mostre collaterali e dei concerti, ospitati in diverse location della città, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.
1: Per il meteo, un cielo in prevalenza sereno con nuvolosità da scarsa a moderata. Nel pomeriggio è previsto un aumento delle nubi con possibili piogge locali e rovesci temporaleschi. I fenomeni potranno essere accompagnati da un temporaneo rinforzo del vento e localmente da grandinate.
0: Venti deboli o moderati di maestrale libeccio in intensificazione dalla serata fino a risultare forti o molto forti in alcune zone. Temperature massime tra i 32 e i 35 gradi.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14:00.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Rallenta l'inflazione in Croazia. A giugno il tasso annuo si è attestato al 4,5%, in calo rispetto al 5,2% registrato a maggio. Su base mensile invece i prezzi sono diminuiti dello 0,4%. A incidere maggiormente sull'aumento del costo della vita è stata l'energia, con rincari superiori al 13%. In crescita anche i prezzi dei servizi, aumentati dell'8%, mentre alimentari, bevande e tabacchi hanno segnato un più 1,8%. Nell'eurozona solo Lituania e Bulgaria registrano un'inflazione più elevata di quella croata. Prosegue al Sabor il confronto sulla nuova legge che disciplina il settore della ricettività turistica. Al centro del dibattito la posizione dei piccoli affittacamere e dei proprietari di alloggi turistici. L'opposizione accusa il ministro del turismo e dello sport, Tonci Glavina, di non distinguere tra chi integra il reddito con un appartamento e i grandi investitori immobiliari, denunciando anni di affitti regolari tollerati. Anche l'associazione Salviamo i piccoli affittacamere chiede il rinvio del voto, sostenendo che la riforma penalizzerebbe oltre 110.000 famiglie. Intanto, nei primi tre mesi dell'anno, i turisti stranieri hanno speso nel nostro paese 945 milioni di euro, con un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli incassi sono cresciuti di quasi 80 milioni di euro. Anche i dati su arrivi e pernottamenti confermano il trend positivo, più 9% gli arrivi e più 8% le giornate presenza. Numeri che, secondo il Ministero del Turismo e dello Sport, confermano un ottimo avvio della stagione, nonostante il forte aumento del costo della vita in Croazia. E con tutti i rincari in corso, da oggi prende il via il nuovo concorso a premi Ogni scontrino conta, la campagna educativa e promozionale dell'amministrazione fiscale croata, che punta a contrastare l'economia sommersa e a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di richiedere e conservare gli scontrini fiscali. L'iniziativa resterà attiva fino al 31 dicembre e mette in palio premi per un valore complessivo di 120.000 euro. Per partecipare sarà possibile utilizzare anche l'app Emporesna, registrando gli scontrini validi tramite la scansione del codice oppure inserendone manualmente i dati. La polizia di Rovigno ha identificato e arrestato i due uomini accusati di aver aggredito un cittadino slovacco di 36 anni rimasto gravemente ferito. L'aggressione è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in piazza Maresciallo Tito. Secondo quanto emerso dalle indagini, il turista stava riprendendo con il cellulare le vie del centro. I due aggressori avrebbero reagito infastiditi dalle riprese, colpendolo ripetutamente con pugni e calci. A Pola l'orchestra Ad Libitum celebra 20 anni di attività con un concerto in piazza Portaurea. In programma gypsy jazz, musica portoghese, canzoni italiane, romanze zicane russe e tradizionali chardas. Il concerto inizia alle 20.30. Per il resto della giornata cielo poco o parzialmente coperto, con il passare delle ore previsto un aumento della nuvolosità con possibili piogge e temporali locali, che potranno essere accompagnati da raffiche di vento e in alcune zone anche da grandinate. Venti deboli o moderati di maestrale e libeccio in rinforzo dalla serata fino a diventare forti o molto forti. Temperature massime tra 32 e 35 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo appuntamento il GR delle 16.30.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie. Parata del 14 luglio a Parigi, Plenković boccia la richiesta d'incontro di Milanović. Inflazione, in Croazia rallenta la corsa dei prezzi, intanto cresce la paga media superando i 1550 euro. Furio Radin saluta il Sabor dopo 9 legislature consecutive. Da oggi nuovi dazi sui piccoli acquisti online extraeuropei. Mari sempre più caldi, nuovo allarme per il clima. Per il resto della giornata cielo poco o parzialmente coperto, con il passare delle ore è previsto un aumento della nuvolosità con possibili piogge temporali locali che potranno essere accompagnati da raffiche di vento e in alcune zone anche da grandinate. Temperature massime tra 32 e 35 gradi. Domani, nel corso della notte e nelle prime ore del mattino, tempo instabile con piogge, rovesci e temporali anche frequenti. In giornata il tempo tenderà a migliorare con ampie schiarite e lunghi periodi di sole. Borra da moderata a forte con raffiche tempestose durante la notte in alcune zone, in attenuazione nel corso della giornata. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 30 e 33 gradi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le principali notizie del giorno. Il premier Andrej Plenković ha respinto la richiesta del presidente Zoran Milanović di un incontro sul caso della partecipazione delle forze armate croate alla parata del 14 luglio a Parigi. In una lettera Plenković sostiene che l'ordine con cui Milanović intende bloccare la missione non abbia alcun fondamento giuridico e invita il capo dello Stato a ritirarlo. Il premier ricorda che l'invito è arrivato dal presidente francese Emmanuel Macron e che il ministro della difesa Ivan Anušić ha autorizzato la partecipazione di una ventina di militari nel rispetto della legge. Plenković respinge infine le accuse di pressioni sul capo di Stato Maggiore e definisce infondate le contestazioni avanzate dal presidente. L'inflazione sembra rallentare. A giugno il tasso annuo si è attestato al 4,5%, in calo rispetto al 5,2% registrato a maggio. Su base mensile i prezzi sono diminuiti dello 0,4%. A incidere maggiormente sull'aumento del costo della vita è stata l'energia, con rincari superiori al 13%. In crescita anche i prezzi dei servizi, aumentati dell'8%, mentre alimentari, bevande e tabacchi hanno segnato un più 1,8%. Nell'eurozona solo Lituania e Bulgaria registrano un'inflazione più elevata di quella croata. La paga media in Croazia ha raggiunto ad aprile i 1.552 euro, lo rende noto l'Ufficio Nazionale di Statistica. Rispetto allo stesso mese del 2025, l'aumento è del 7,9% in termini nominali e del 2% al netto dell'inflazione. Gli stipendi più elevati si confermano nel settore delle infrastrutture informatiche e dei servizi digitali, con una media di 3.077 euro netti, mentre i più bassi si registrano nell'industria dell'abbigliamento con 986 euro. Prosegue al Sabor il confronto sulla nuova legge che disciplina il settore della ricettività turistica. Al centro del dibattito la posizione dei piccoli affittacamere e dei proprietari di alloggi turistici. L'opposizione accusa il ministro del turismo e dello sport, Tonči Glavina, di non distinguere tra chi integra il reddito con un appartamento e i grandi investitori immobiliari, denunciando anni di affitti regolari tollerati. Anche l'associazione Salviamo i piccoli affittacamere chiede il rinvio del voto, sostenendo che la riforma penalizzerebbe oltre 110.000 famiglie. Intanto, nei primi tre mesi dell'anno, i turisti stranieri hanno speso nel nostro paese 945 milioni di euro, con un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli incassi sono cresciuti di quasi 80 milioni di euro. Anche i dati su arrivi e pernottamenti confermano il trend positivo, più 9% gli arrivi e più 8% i soggiorni. Dopo 34 anni di presenza ininterrotta al Parlamento croato, Furio Radin ha lasciato il Sabor. Il rappresentante della comunità nazionale italiana ha concluso il suo mandato il 25 giugno, dopo 9 legislature consecutive. Il servizio è di Isabel Vidaic.
2: Un lungo percorso istituzionale iniziato negli anni della nascita della Croazia indipendente è attraversato da grandi cambiamenti politici e sociali. A Radin abbiamo chiesto di ricordare un episodio particolarmente significativo dei suoi anni al Sabor.
3: Il primo incontro che ha avuto a quattro occhi, gli occhi non erano quattro naturalmente, perché c'erano anche due consiglieri, i due falchi di Tuđman, Pašalić e Krpina, no? E quando mi ha ricevuto, perché stava per arrivare a Scalfaro in Croazia, e dunque Tuđman ha ritenuto opportuno ricevermi, e quando mi ha chiesto se ci sono dei problemi, io ho incominciato la solita tiritera, sì, insomma, entrare in Europa e cose simili. Sì, gli interessava molto l'Europa, no? E allora dei problemi concreti, e allora gli ho detto presidente, abbiamo un grosso problema, ho detto i croati non possono iscrivere le scuole italiane, era il problema del filtro etnico. Lui si è arrabbiato tantissimo e ha gridato: cosa non possono fare i croati in Croazia? I due, no presidente, la sta manipolando e cose simili. Ma poi questa cosa qui, diciamo, un paio di mesi dopo ha portato, anche se per via un po' più traverse, alle dimissioni della ministra Vokić.
2: Conclusa l'esperienza parlamentare, Radin guarda ora i nuovi impegni personali. Da circa 2 anni è attivo nell'associazione Viva Noi, nata con l'obiettivo di promuovere e trasmettere la cultura e l'identità italiana.
3: Mi sto già occupando da 2 anni perché sono promotore non sono membro, perché da deputato sarebbe stato un po' un conflitto di interessi essere membro, ma sono promotore di un'associazione che si chiama Viva Noi, che non è un'associazione politica ma è un'associazione culturale e umanitaria e che si occupa della trasmissione, chiamiamola così, di cultura e di identità alle persone anziane, anche quelle che vivono da sole, che non escono. Andremo a trovarle, gruppi di giovani andranno a trovarle nelle loro case, leggeranno loro dei giornali, parleranno con loro. Ci sono molte persone sole che vanno aiutate e che possono dare molto, perché le persone anziane possono trasmettere un'identità e una cultura che non puoi trovare né nei libri, non puoi trovare ormai più da nessuna parte, trasmetterla ai giovani che non avrebbero occasione e possibilità di apprenderla da qualsiasi altra parte. E i giovani, d'altro canto, oltre ad andare nelle case di queste persone, e organizzeremo naturalmente anche molti incontri, abbiamo già fatto 3 documentari che confluiranno alla fine in un film. I giovani a queste persone anziane, oltre ad aiutarla ad essere da supporto, perché voglio dire, se una persona è sola

0: degli anziani e la forza vitale dei giovani possono essere un grande incentivo per dare alla comunità nazionale italiana una nuova dimensione da gestire.
1: Dopo 34 anni al Sabor si chiude dunque una lunga esperienza istituzionale con il passaggio di consegne a Marin Korva, nuovo rappresentante della comunità nazionale italiana nel Parlamento croato. Per Furio Radin si apre ora una nuova fase, lontana dagli incarichi parlamentari, ma con nuovi progetti nel campo della cultura italiana.
2: La notte scorsa il maltempo ha colpito diverse zone della Dalmazia con piogge intense, grandine e forti temporali. I fulmini hanno provocato numerosi incendi. La situazione più critica sull'isola di Chiovo Bua, nella zona di Okrug Gorni, dove le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni. Altri roghi sono divampati nei pressi di Sabbioncello e sull'isola di Meleda, tutti innescati da violenti temporali. Il maltempo che ieri ha interessato la costa dalmata ha provocato anche due incidenti in mare, fortunatamente senza feriti. Il primo ha coinvolto uno yacht a noleggio con 9 persone a bordo alla fonda nei pressi di Lesina. Durante la tempesta l'imbarcazione ha perso le ancore e a causa di un guasto ai motori ha rischiato di finire sugli scogli. Decisivo l'intervento dell'autorità portuale di Spalato e del Centro Nazionale per il Soccorso Marittimo. Poco dopo, nell'arcipelago delle isole Spalmadori, una barca a vela con 11 persone si è incagliata sugli scogli. Tutti gli occupanti sono stati evacuati e trasferiti in sicurezza a Lesina. Da oggi entra ufficialmente in vigore il nuovo contributo doganale introdotto dall'Unione Europea sulle spedizioni di basso valore provenienti da paesi extra UE. La misura prevede un importo fisso di 3 euro e punta a ridurre il vantaggio competitivo delle piattaforme di e-commerce come Temu e AliExpress, che negli ultimi anni hanno conquistato milioni di consumatori grazie ai prezzi molto bassi e all'esenzione dai dazi per i piccoli pacchi. Il contributo non sarà applicato all'intera spedizione, ma a ciascuna categoria merceologica contenuta nel pacco. In pratica, per una spedizione contenente solo magliette si pagherà un unico contributo di 3 euro. Se invece il pacco contiene una maglietta, un paio di scarpe, un giocattolo, saranno applicati 3 contributi distinti per un totale di 9 euro. A questi importi si aggiunge l'IVA. La nuova misura resterà in vigore almeno fino al 1 luglio 2028. Preoccupanti segnali del cambiamento climatico arrivano anche dai mari, che continuano a registrare temperature senza precedenti. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno la media globale ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti primati del 2023-2024. Gli esperti attribuiscono il fenomeno alle temperature elevate degli oceani e al ritorno del Niño. Mari sempre più caldi aumentano il rischio di eventi estremi come tempeste violente, piogge intense e alluvioni, e potrebbero favorire nuovi record di temperatura nei prossimi mesi. La polizia di Rovigno ha identificato e arrestato i due uomini accusati di avere aggredito un cittadino slovacco di 36 anni, rimasto gravemente ferito. L'aggressione è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in piazza Maresciallo Tito. Secondo quanto emerso dalle indagini, il turista stava riprendendo con il cellulare le vie del centro. I due aggressori avrebbero reagito infastiditi dalle riprese, colpendolo ripetutamente con pugni e calci. Con lo spettacolo Luce nelle tenebre della compagnia teatrale ceca Tanterhors, in programma questa sera al Teatro Popolare Istriano di Pola, si apre ufficialmente la 32esima edizione del Festival Internazionale del Teatro Alternativo PUF. Il programma proseguirà alle 22 nel tunnel a Zerostrasse con lo spettacolo Anno Domini 2026. Il festival si concluderà il 5 luglio. Il calendario completo degli spettacoli, delle mostre collaterali e dei concerti, ospitati in diverse location della città, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione. A Pola l'orchestra Ad Libitum celebra 20 anni di attività con un concerto in piazza Portaurea, inizio alle 20:30. A Parenzo invece, nel lapidario del Museo del Territorio Parentino, si inaugura questa sera la 31esima edizione del Festival Jazz al Lapidario. Ad aprire la rassegna sarà Zdenka Kovacicek accompagnata dalla sua band. Il festival proporrà ogni mercoledì concerti con artisti croati internazionali dedicati ai diversi linguaggi del jazz. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21, l'ingresso è gratuito. E siamo allo sport, calcio, mondiale 2026. Volano agli ottavi di finale Messico, Francia e Norvegia. Il Messico supera l'Ecuador per 2-0 in una gara posticipata di un'ora per un forte temporale con fulmini. I padroni di casa incontreranno la vincente tra Inghilterra e Congo. Show della Francia che travolge i svedesi per 3-0, mentre Mbappé raggiunge

Già Messi con 6 reti nella classifica dei marcatori. Ora i Blues dovranno sfidare il Paraguay. La Norvegia piega la Costa d'Avorio per 2-1 e ora si confronterà con il Brasile. Si prosegue questa sera con Inghilterra-Congo alle 18, Belgio-Senegal alle 22 e nella notte alle 2 Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina. Aggiungiamo che dopo l'eliminazione con il Marocco, il CT dell'Olanda ha presentato le dimissioni.

Conosci Vunical e Vunigrotta, de mattina bonora finché il sol va giotta, l'odor del mare che il vento me dà, gena piccia cuna de Vunimè.

Le previsioni del tempo per domani. Nel corso della notte, nelle prime ore del mattino, tempo instabile, con piogge, rovesci e temporali anche frequenti. In giornata il tempo tenderà a migliorare, con ampie schiarite e lunghi periodi di sole. Borada moderata forte, con raffiche tempestose durante la notte in alcune zone, in attenuazione nel corso della giornata. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 30 e 33. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.